dove passi dai a sui non vanno care pegues stai a sui e te fu te maso non vanno care pegues fa hato le mondo